amar dovresti di primavera il riso, or che respiri sotto il clima natio, in libertà tornata, aura tanto ramata, porti in me strafronte umido il cielo.

desti pietà nel suo martire, nelle furie, sorelle di lei, compagne stelle. Ecco, ecco la scellerata che era il contato vostro faticoso strumento, in cui sera celata uscita fugge, fuggi pur, fuggi pure,

0: dato e che chiedete, oro non ho che possa satolarvi la sete. Se ricca veste non m'adorna, e poi se io fossi tutto gioia e tutto visso, mi lascereste voi.
1: Furibondo e gli tenta al libero uscir

per quella cortesia che tu usasti qui meni nel condurla la patria ora ti dono. Io di beltà immortale